0: Certo, questi buoni.
1: Professor.
0: Certo, questi buoni, ma è marcato.